avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente,

l'ho vista dopo un anno, l'altra notte. Ridevi, ridevi, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore

0: orari.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 28 luglio. Avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: 3,
1: 3, 5, 3, 10 o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuno.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, le canzoni che hanno caratterizzato un anno e naturalmente anche gli eventi più importanti. Oggi di scena il 2001. L'11 gennaio il governo italiano decide di cancellare il debito di 22 paesi poveri. Tra gli eventi del 2001, il 21 luglio a Genova, durante lo svolgimento del G8, viene assaltata la scuola Diaz da 275 agenti di polizia in tenuta antisommossa, provocando il ferimento di 63 persone, delle 93 che dormivano all'interno della scuola. 11 settembre 2001, siamo negli Stati Uniti, gruppi terroristici islamici dirottano aerei di linea e colpiscono tre obiettivi: il Pentagono a Washington, le Torri Gemelle a New York, che implodono dopo meno di un'ora e muoiono più di 3.000 persone, il più grande attentato terroristico di tutti i tempi. 15 settembre dello stesso anno, l'ex pilota di Formula 1 Alessandro Zanardi, a causa di un grave incidente, perde entrambe le gambe. Il 21 ottobre del 2001 viene presentato il primo iPod. Il 7 novembre l'aereo passeggeri supersonico Concorde riprende i voli dopo una pausa di 15 mesi. Tra i film usciti nel 2001, Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello, e poi Il Favoloso Mondo di Amélie, Beautiful Mind, Harry Potter e la Pietra Filosofale, Il Diario di Bridget Jones, La Mummia e il film Pearl Harbor. Ci lasciava nel 2001, il 20 maggio, Renato Carosone, indimenticabile musicista e cantante. L'attore Jack Lemmon moriva il 28 giugno e il 22 luglio Indro Montanelli, grande maestro di giornalismo e direttore di giornale. Per quanto riguarda Sanremo, quell'anno lo vince Elisa Luce Tramonti a Nord-Est. Al secondo posto Giorgia con Di Sole ed Azzurro e al terzo posto i Mattia Bazar, che ritornano a Sanremo e arrivano terzi con Questa nostra grande storia d'amore.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Oh, yeah. Me lo dico, raga, ci stiamo per cambiare il gioco.

Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: meteorali.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 28 luglio. Avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di Ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 italiano. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Buongiorno, buongiorno amici, buon martedì a tutti. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana, con Mattina Tutta Italiana Estate. Cominciamo le nostre 2 ore e mezza insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 7:34 fino alle ore 10. Il nostro poi è un appuntamento quotidiano, ve lo ricordo sempre, vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra ottima musica italiana. La puntata di questa mattina, martedì 28 luglio, sarà come sempre ricchissima, perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti ed eventi ai quali partecipare e poter prendere parte. E infatti, per chi fosse di Roma o si troverà nella capitale per turismo, in questi giorni ci sono tante belle iniziative, ne parleremo tra pochissimo. Mentre nella seconda ora entreremo nel vivo della puntata di oggi con l'argomento centrale, che però non vi spoilerò subito, ma ne parleremo anche di questo tra poco. Intanto vi ricordo che potete seguirci anche sui nostri canali social, lì potete trovare tantissimi contenuti inediti, condividiamo tutta la nostra quotidianità, tanti backstage molto divertenti, ragazzi, io ve li consiglio di andarli a vedere, vi raccontiamo gli eventi ai quali partecipiamo e potete anche scoprire in anticipo chi saranno i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione. E sempre solo per voi, domani avremo un ospite proprio qui in presenza, però non vi posso anticipare niente, dobbiamo ancora fare la locandina e anticiparlo appunto sui social, quindi tra poco lo scoprirete. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente alla vostra auto, o tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, completamente gratuita, dove potete trovare molteplici contenuti, podcast original interessantissimi e ovviamente poi trovate noi, la vostra radio preferita. In questo modo potete portarci ovunque andrete, in palestra, al lavoro, al supermercato, in spiaggia, bene, potete ascoltarci. Cominciate a scrivermi, scrivetemi dove siete, che fate in questo martedì mattina, siete in macchina, andate verso il lavoro, oppure magari state andando verso il mare, perché no? Insomma, mandate tanti messaggi, anche messaggi vocali, 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per appunto interagire live con me. Vi ricordo che potete farlo anche tramite i nostri account social. Cominciamo questo martedì con le vibes giuste. Irama, Cabana.

Loredana Bertè qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:44, sono Chiara Cacciopoli e direi di cominciare ufficialmente le nostre 2 ore e mezza insieme. Come state amici? Come è iniziato il vostro risveglio questo martedì? Come è cominciato? Bene? Male? Raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono per interagire live insieme a me. E poi come sempre vi racconto anche la mia di mattinata, c'è questo scambio di mattinate che oggi ragazzi purtroppo io non ho sentito la sveglia, o potrei averla rimandata un paio di volte, infatti ecco lì che sono uscita leggermente in ritardo, però per fortuna essendoci pochissimo traffico sono arrivata puntualissima in sede per iniziare al meglio la diretta di oggi, infatti siamo carichi per affrontare con energia e positività questa mattinata, questo martedì 29 di luglio. Nel mentre che aspetto che mi raccontiate un po' le vostre di mattinate, direi di cominciare il nostro tempo con le notizie più curiose, quelle un po' più carine, e rimanendo sempre in tema della sveglia presto, il rimedio migliore per svegliarsi subito e fare in modo di essere già attivi sarà per sempre il caffè, secondo me, amato e odiato, ma in molte occasioni penso necessario. Mi è capitato che sia per lavoro che per lo studio di prenderne un po' troppi, ma da oggi non mi sentirò più in colpa, perché ci sarebbe questo studio che affermerebbe che fino a 5 tazze di caffè al giorno sono ritenute generalmente sicure per gli adulti. Io sono considerata un adulto? Penso di sì, dai. E tra le 2 e 4 tazze sono associate a meno malattie cardiache, pensate un po'. Il caffè ovviamente poi non è tutto uguale, a fare la differenza può essere anche ciò che ci mettiamo dentro. Quando si parla peraltro di caffeina, la prima cosa che dobbiamo capire è che non arriva tutto soltanto dalla tazzina, no? Può essere presente anche in tanti altri alimenti, come il tè, il cioccolato, le bibite, bevande energetiche e anche alcuni farmaci, pensate. E il corpo ovviamente all'assunzione di tutto ciò non reagisce allo stesso modo per tutti. Infatti possono incidere fattori come genetica, età, metabolismo, medicinali e abitudini che possono appunto cambiare di molto l'effetto. Per la maggior parte degli adulti fino a 400 mg di caffeina al giorno sono considerati generalmente sicuri. In pratica la quantità appunto corrisponde a 3-5 tazze di caffè nero normale, senza zucchero, senza sciroppi, senza aromi o altri aggiunti. Ma ci sarebbe un dettaglio che spesso sfugge a tutti, il possibile vantaggio di cui vi parlavo prima, che non dipenderebbe per forza e solo dalla caffeina, ma c'è molto di più. Siete curiosi? Allora rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze di Rai Radio Tutta Italiana, ne parleremo tra pochissimo. Nel frattempo qui arriva un duo pazzesco, Takagi e Kedra con Giusy Ferreri, Jumbo.

duetto pazzesco Giannini Marrakech qui su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo sempre in diretta e abbiamo cominciato la puntata di oggi, martedì 28 luglio, con la prima notizia relativa al caffè, bevanda che non viene sempre apprezzata da tutti, anzi c'è chi lo ama e chi lo odia proprio. Io penso di essere in un'altra categoria ancora, in quella neutrale, cioè lo prendo da solo, quindi puro caffè lo prendo, lo bevo in periodi dove devo essere presente, particolarmente attiva su quello che devo fare, se no per renderlo un po' più piacevole, rendere il gusto più dolce, aggiungo sempre un po' di latte. Secondo me il cappuccino ad esempio è la giusta via di mezzo, poi fatemi sapere sempre la vostra. Comunque, tornando alla notizia, ci eravamo lasciati appunto con un dettaglio che spesso sfugge ai più, ma che in realtà non deriva solo e per forza dalla caffeina. Il caffè infatti contiene anche altre sostanze, alcune studiate per le loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Per questo gli esperti fanno fatica poi a stabilire quale componente sia davvero responsabile degli effetti osservati. Le ricerche hanno associato queste 2-4 tazzine di caffè al giorno a un rischio più basso di malattie cardiache, insufficienza cardiaca e ictus. Queste però sono semplici associazioni, cioè indicano un collegamento, non dimostrano effettivamente che sia stato il caffè a causare in maniera diretta questo beneficio, questi benefici. I vostri messaggi sono già arrivati, quindi andiamo direttamente a leggerne alcuni. Tommaso, un nostro ascoltatore molto affezionato, ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, mi collego tutte le mattine per ascoltarti perché solo così comincio bene la giornata. Ciao Tommaso, ma grazie mille per il tuo messaggio. Allora a questo punto continua ad ascoltarci, mi raccomando. Un'altra ascoltatrice, Carolina, ci ha scritto: ciao Chiara, buongiorno, il buongiorno solo con te, con Rai Radio Tutta Italiana e un cornetto con il caffè, il perfetto risveglio tutto italiano. Ciao Carolina, allora benissimo, buona colazione, io devo ancora farla, se c'è qualcuno che vuole portarmi un, non so, un cappuccino, un cornetto, un caffè, quello, io mi adeguo, accetto tutto, qualsiasi cosa. Un altro ascoltatore, Andrea, ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, questa mattina è cominciata benissimo, questa mattina stiamo partendo per la Puglia per le nostre vacanze estive, finalmente. Beh, Andrea, benissimo, ora divertitevi durante il viaggio, però mi raccomando, sintonizzatevi, continuate ad ascoltare la nostra radio. Bene ragazzi, voi continuate anche a mandarci tanti messaggi, 334 60 45 640 è il nostro numero sempre per interagire con me, e andiamo avanti anche con le nostre notizie, perché sempre parlando di estate, ferie e vacanze, è stato pubblicato uno studio che affermerebbe che il 44% degli italiani non si sentirebbe libero di andare in ferie. La frase che dicono più spesso è: mi sento in colpa. Ne parleremo tra pochissimo, fatemi sapere ovviamente la vostra. Nel frattempo qui ci ascoltiamo Anna Pepe con Why Girl Wasted.

fisico, il carico e il manico. Ci vuole di non farsi prendere dal panico. Il tocco magico, lo slancio atletico, l'afflato mistico e il diploma allo scientifico. Il piano B da realizzare quando è sabato, la scarpa giusta e il materasso morbido. Ci vuole un Dio che ci protegga quando il gioco si complica, e un po' di pratica con l'informatica. E se si fa drammatica la situazione, Jack, motore, azione.

Gaia, bossa nostra qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:14, noi continuiamo con tutte le varie notizie di questa mattinata di martedì 28 luglio. E infatti, amici, tra l'altro i vostri messaggi sono tantissimi, quindi io vi ricordo che il nostro numero di telefono è 334 60 45 640, così continuiamo a interagire tra di noi, a confrontarci sulle varie notizie che piano piano svegliamo, che svisceriamo in queste 2 ore e mezza insieme. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci tramite DAB comodamente dalla vostra auto, oppure tramite la nostra applicazione, la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, completamente gratuita, dove potete trovare tantissimi podcast molto interessanti. Io ne sto cominciando tipo 2 o 3, Spirito Lab, Dialogare Oggi, che sono molto molto molto interessanti, però purtroppo sono lenta io ad ascoltarmi le puntate, quindi ci sto mettendo un po' a finirli. E poi ovviamente trovate noi, la nostra radio, Rai Radio tutta italiana. In questo modo, attraverso la nostra app, potete portarci ovunque andrete, anche all'estero. Pensa Carmine, perché è un nostro collega che mi ha raggiunto qui in studio. Eh sì, infatti la nostra applicazione ti permette di ascoltarci anche all'estero. E pensa che c'era un nostro ascoltatore, si chiama Sandro, che ci ha mandato la foto che a Lisbona si era sintonizzato su Rai Radio tutta italiana. Pensa tu, infatti hai fatto benissimo. Anzi, Sandro, ma dove sei che non mi scrivi più? Ma ci ascolti sempre, sei sempre sintonizzato sulle nostre frequenze, mi raccomando, non ci abbandonare. E ci eravamo lasciati con questa notizia prima, relativa alla difficoltà del 44% degli italiani che non si sentirebbero liberi di andare in ferie. Se il 44,5% dei dipendenti italiani riesce a utilizzare tutte le proprie ferie, c'è questa controparte che invece se le conserva con cura, per quando nessuno lo sa, nemmeno loro. E a rivelare questo fenomeno è un sondaggio condotto su un campione di, pensate, 16.500 lavoratori, secondo il quale il nostro paese sta vivendo un vero e proprio paradosso del riposo. Ne parleremo tra pochissimo, mi raccomando, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Nel frattempo arriva Zucchero con Overdose d'amore, qui sempre solo su Rai Radio tutta italiana.

Calapesce di Martino, musica leggerissima qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:28 e continuiamo con le notizie di oggi e a leggere i vostri messaggi che ci stanno arrivando. 334 60 45 640 è sempre il nostro numero di telefono per interagire insieme a me, io poi vi leggo in diretta, e se volete scrivermi un messaggio potete anche utilizzare i nostri account social, vi leggo anche lì, sempre in maniera molto veloce. Leggiamo un primo messaggio che ci arriva da Francesca e mi scrive: ciao Chiara, meno 3 giorni alle vacanze, un grandissimo bacio. Bene, bene Francesca, benissimo, mi raccomando però, anche se vai in vacanza, continua ad ascoltare Rai Radio Tutta Italiana, la nostra radio preferita. Un altro messaggio ci arriva da Simonetta: ciao Chiara, devo ancora andare in ferie purtroppo, lavorerò fino al 14, ti abbraccio. Allora, ti abbraccio anch'io Simonetta, e se ti può consolare, lavorerò anch'io fino alla prima settimana di agosto, poi mi prenderò di ferie quelle due centrali, quindi insomma più o meno siamo sulla stessa barca. E un altro ascoltatore, Maurizio, ci scrive: ieri al supermercato era già tutto allestito per il rientro a scuola, sono molto perplesso, un saluto da Maurizio. Ciao Maurizio, ti saluto anch'io, grazie per i vostri messaggi. E già allestito per il rientro a scuola, vabbè, ma tanto io adesso sono ormai abituata che determinati negozi di arredamento per la casa o comunque in generale che hanno un po' di tutto, sono già hanno già la collezione invernale, autunno-inverno, l'hanno già messa in esposizione e non è neanche arrivato Ferragosto. Io direi che potremmo rallentare un pochino, perché sennò a settembre ci ritroviamo in questi negozi così le decorazioni per Natale. Non è un po' eccessivo? Fatemi sapere sempre la vostra. Eravamo arrivati all'argomento, al prossimo argomento, ossia relativo alle ferie, e sembrerebbe che il 44% degli italiani non si sentirebbe libero di andare in ferie. Hanno detto su questo sondaggio che è stato condotto su un campione di 16.500 lavoratori che prendersi queste ferie si sentirebbero particolarmente in colpa. Il desiderio infatti di staccare la spina è ai massimi storici, ma l'Italia si piazza al penultimo posto in Europa quando si tratta di capacità di usufruire effettivamente dei giorni di riposo maturati, superando in questa triste classifica solo la Serbia. Il 44% di questi lavoratori dichiara di non sentirsi libero di andare in ferie per timore di sovraccaricare i colleghi rimasti in ufficio o a causa della cronica mancanza di sostituti adeguati, mentre in nazioni come la Finlandia o il Regno Unito oltre la metà dei dipendenti riesce a disconnettersi senza rimorsi, in Italia il senso di responsabilità si trasforma spesso in un ostacolo al benessere. La questione delle ferie non godute è solo la punta dell'iceberg di un disagio molto più profondo. Infatti sempre lo stesso studio evidenzia che il 52% dei dipendenti italiani è insoddisfatto del proprio equilibrio tra lavoro e vita privata, mentre il 27,5% ammette che il lavoro influisce in maniera negativa sulla propria salute mentale. Ecco, questo è un argomento molto delicato e poi tra l'altro è anche molto complesso da trattare. Sul posto di lavoro ci sono sempre un po' di dinamiche che possono diventare tossiche, ed è ormai è venuto fuori che insomma in tanti ambienti di lavoro questa è la realtà. Fatemi sapere voi che ne pensate, se vi è mai successo magari. 334 60 45 640, ne continuiamo a parlare tra pochissimo. Nel frattempo arriva qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana Samurai J con Ossessione.

0: Quinto Street liberato con Mahmood qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:42 e ci è arrivato anche un altro messaggio da voi ai nostri carissimi ascoltatori. Ci avete scritto: ciao Chiara, mancano 21 settimane a Natale, un abbraccio da Silvia. Ragazzi, questo aumenta l'ansia, aumenta tantissimo l'ansia.
1: Sta pensando a Natale adesso?
0: Sì, perché stavamo dicendo che in alcuni negozi che hanno un po' di tutto, vendono magari arredi per la casa eccetera, hanno già messo la collezione per l'autunno inverno.
1: No, io penserei alla prossima estate, guarda. Bisogna vivere il momento, pensare al momento attuale e goderselo.
0: Giusto, è vero.
1: Ci si pensa, insomma.
0: È vero, anche perché io una volta ho voluto prenotare una cosa per la prossima estate, è venuta la pandemia.
1: Ecco, questo significava un po', insomma, vabbè, non dico.
0: Ti sfiga. Lo possiamo dire?
1: Possiamo dire.
0: Vabbè, io ho detto. E stavamo anche parlando del fatto che oggi abbiamo detto, questo studio, che il 44% dei lavoratori italiani non si sentirebbe libero di andare in ferie, anche se è giusto, perché insomma le ferie sono...
1: Io sono d'accordo, pure tu non dovresti andare in ferie, lo dobbiamo dire anche ad altri colleghi, secondo me. Io non so se poi ci aspettano fuori dall'ufficio, però è tutta colpa vostra di quello che dite alla radio.
0: Rimaniamo qui anche ad agosto?
1: Io eviterei di dirlo, perché ho l'impressione che poi ci aspettano fuori.
0: Vabbè, io le ferie me
1: le
0: prendo.
1: Sono conquistate, guadagnate e vanno fatte. Soprattutto bisogna staccare la spina, godersi la propria famiglia, i propri amici, godersi la vita per una settimana, 10 giorni, quello che possiamo fare.
0: Giusto, è vero.
1: Ma perché io dico cose non giuste?
0: No, assolutamente, ecco. Ci mancherebbe.
1: Ma hai ricordato della festa che c'è stata a Roccaraso?
0: Diciamolo, infatti amici, mi raccomando, seguiteci anche sui nostri account social, perché lì pubblichiamo, siamo molto attivi e vi raccontiamo tutti gli eventi ai quali partecipiamo. Infatti lo scorso weekend siamo stati con la radio, sia Rai Radio Kids che Tutta Italiana ovviamente, presenti al Festival delle Fate e dei Folletti a Roccaraso, giusto?
1: Un festival molto molto molto carino, c'erano tantissimi bambini che hanno visto tutti gli spettacoli itineranti dei vari gruppi teatrali, tra cui il nostro eccezionale Armando Traverso.
0: E il Terribile Crude. C'era anche lui.
1: Che sono tutti e due Radio Kids, e il Terribile Crude invece sta con Teatro Verde.
0: Sì,
1: è una cosa molto molto bella. Ma è stato bello vedere gli sguardi dei bambini che guardavano anche il cavallo alato. C'era un cavallo alato.
0: Bellissimo.
1: C'era l'unicorno.
0: Bellissimo.
1: C'aveva la coda colorata.
0: Davvero? Io ho fatto una foto.
1: Sì. È stata una cosa molto bella da vedere poi gli gnomi erano queste persone vestite ovviamente da gnomi, con le orecchie finte e quant'altro, che giravano e parlavano con i bambini in maniera molto molto molto carina. È stata una cosa molto interessante,
0: vedi?
1: Quasi quasi ti fa tornare indietro nel tempo.
0: Ecco.
1: E poi l'ambientazione fatta nel bosco è stata una cosa molto particolare, perché veramente sembrava di tornare indietro nel tempo.
0: Sì? Quindi sì. È stato un successo. Sì. Sui nostri social stanno uscendo tutti i reel, perché grazie alla nostra collega Rebecca Manganaro, che ha seguito l'evento, sta pubblicando tutti i vari contenuti e video. Quindi lì, se volete anche voi immergervi in questa dimensione molto, come possiamo dirla?
1: Stiamo dicendo, tradotto, fantastica. Collegatevi al nostro Instagram, mettete i vostri like, guardate quello di Rebecca e poi guardate pure quelli di Chiara, ovviamente, no? Perché c'è tanta Chiara, quindi lei vuole che andate lì e mettete i like, tutte queste cose.
0: Ma non è vero, non è vero.
1: No, allora non lo mettete, andate lì, mettete dappertutto meno dove stacchiare.
0: Va bene.
1: Ragazzi, divertitevi, godetevi le ferie, che è la cosa più importante.
0: Giusto.
1: E continuate a seguirci con la nostra musica tutta italiana.
0: Giustissimo. Continuiamo anche noi tra poco con le varie notizie, perché c'ho una chicca, ragazzi, da svelarvi. Per chi fosse di Roma o per chi si troverà a Roma in questi giorni, abbiamo una bella informazione da darvi. Nel frattempo qui arriva 22 Simba con Ghe Pequeño, arricchiti.
2: Oh, yeah. Te lo dico, raga, siamo per cambiare il gioco.

Paola e Chiara, vamos a ballar qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le ore 9 in punto e continuiamo la diretta di questa mattina, martedì 28 luglio. Andiamo a leggere un po' dei vostri messaggi che mi state mandando e cominciamo da una nostra ascoltatrice, si chiama Sara e ci scrive: ciao Chiara, ti ascolto tutte le mattine. Ma grazie Sara, grazie infinite. E per la notizia di prima dei lavoratori italiani che si sentirebbero in colpa di prendere le ferie, mi sento di dire una cosa: c'è chi giustamente non si sente in colpa e la sua assenza crea disagi e difficoltà, e c'è chi invece sempre giustamente si sente in colpa perché è consapevole dei disagi e delle difficoltà che crea. Da una parte è menefreghismo e dall'altra è troppa responsabilità. Sono due facce dello stesso problema, un'organizzazione aziendale e del metodo di lavoro che chiaramente non stanno funzionando e che portano anche altri numeri che hai citato prima. Si parla spesso del lavoratore e molto meno delle aziende. Un saluto. Ciao Sara, allora è verissimo, sono d'accordo con te, no? Perché andrebbe un po' aggiustato questo meccanismo del mondo del lavoro, quindi è vero, hai sollevato una giusta osservazione. Un'altra nostra ascoltatrice si chiama Flavia e ci ha scritto: ciao Chiara, sì è vero, possiamo avere il senso di responsabilità verso il nostro lavoro, ma non siamo solo questo, non possiamo essere definiti solo dal nostro lavoro, nella vita c'è anche altro e abbiamo il diritto di prenderci dei giorni di riposo per staccare la mente e dedicarci più a noi stessi. Un saluto. Brava Flavia, è giusto, è molto giusto il tuo messaggio e penso che insomma tu abbia ragione e dovremmo tutti acquisire un po' la tua mentalità, perché ovviamente non possiamo essere, cioè non, nella nostra vita non può esserci soltanto il lavoro, ma andrebbe insomma create tante piccole parentesi nella propria vita e andrebbero create tante piccole, diciamo, come si può dire, anche delle proprie passioni andrebbero coltivate a prescindere dal lavoro. Continuate comunque a scrivermi 334 60 45 640 così ci continuiamo a confrontare su questo argomento. E prima di entrare ufficialmente nell'argomento centrale di oggi, apriamo un'altra parentesi, la parentesi degli eventi, perché qui a Roma il caldo è sempre più soffocante, proprio per combatterlo nella capitale arriva il grande freddo, un'iniziativa specialissima per trasformare i luoghi della cultura in veri e propri rifugi climatici e salvare i romani e eventualmente anche i turisti dalle ondate di calore. Dal 23 luglio infatti fino al 4 di agosto ecco la mappa dei luoghi freschi a nostra disposizione. Ci saranno infatti 11 sale cinematografiche con proiezioni gratis ogni giorno distribuite nei vari municipi, 11 biblioteche comunali ad accesso libero in spazi climatizzati con distribuzione gratuita di acqua. Addirittura al Teatro Argentina, apertura straordinaria, accesso libero della sala Squarzina con i libri disponibili per la consultazione, e infine abbiamo anche il Palazzo di Esposizioni con aria condizionata e cultura per accesso libero. Insomma, abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta, possiamo decidere dove preferiamo andare, se preferiamo leggere un libro in biblioteca o andare al cinema con queste sale a nostra disposizione con tra l'altro proiezioni gratis. Quindi insomma, fatemi sapere se magari avete già organizzato qualcosa, usufruirete di questi servizi o magari dopo questo nostro talk che abbiamo fatto insieme proverete qualcosa. Fatemi sapere, tra pochissimo continuiamo a parlarne. Nel frattempo qui arriva un grande classico, gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno.

0: meteorali.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 28 luglio. Avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Sara Cremonini, logico qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:17 e un'altra notizia che volevo darvi, sempre relativa alla parentesi eventi, per tutto agosto ragazzi pensate che a Roma il Colosseo e il Pantheon aprono fino a notte fonda. Dal 1 agosto parte questa sperimentazione che prolunga gli orari di apertura dei due tra i monumenti penso più visti, più iconici di tutta Roma. I nuovi orari saranno per il Colosseo, sarà aperto il venerdì e il sabato con ingressi dalle 19:45 alle 23:30. Il Pantheon invece resterà aperto ogni sera dalle 19 fino alle 23, escluso però il giovedì. Le aperture serali serviranno a distribuire meglio i visitatori, ridurre la pressione nelle ore più affollate e permettere di entrare durante le fasce meno calde. Questa sperimentazione durerà per tutto il mese di agosto e ragazzi io credo che proverò ovviamente a vedere il Colosseo di notte, sarà un esperimento, un'esperienza veramente molto bella, quindi io mi sa che vado a prenotarmi, perché poi questi monumenti molto spesso, beh, chi è di Roma ma anche penso chi non è di Roma magari c'è stato per turismo e l'ha vista da un po' di anni eccetera, questi monumenti per quanto mi riguarda il Pantheon, il Colosseo, sono quelle cose che tu vedi subito quando sei bambino piccolo e poi quando cresci ti ricordi così dei flash, hai questi ricordi molto sbiaditi, no? E invece sono i monumenti penso più belli che abbiamo solo noi in tutto il mondo, io mi devo andare a rinfrescare la memoria, quindi molto molto probabilmente durante agosto mi farò una bella visita turistica all'interno del Pantheon e del Colosseo. Fatemi sapere anche voi se proverete, 334 60 45 640 il nostro numero di telefono se volete appunto interagire con noi. Apriamo l'argomento del giorno perché anche oggi parleremo di estate, ovviamente ragazzi siamo agli sgoccioli, tra poco arriverà l'ultimo mese del estivo, quello penso più bello, quello penso più caldo, agosto, e dai vostri messaggi che mi state mandando da un paio di giorni ho capito che siete proprio in procinto di partire, c'è chi è già partito, chi sta per partire e chi sta partendo in questo momento, quindi fa molto piacere, mi raccomando continuate ad ascoltare la radio e quindi noi come sempre l'argomento centrale è l'estate, poi l'andiamo ad affrontare su vari punti di vista perché c'è anche questa notizia: ombrelloni da spiaggia vietati agli adulti in Sardegna e ovviamente scoppia il caos. Il caso appunta Molgentis, che si trova appunto in Sardegna, l'estate si apre con una regola che fa discutere: l'accesso è a numero chiuso e gli ombrelloni sono concessi solo agli over 65 e a famiglie con bambini sotto i 10 anni. Per tutti gli altri mi chiederete, divieto assoluto di ombra artificiale se non nello stabilimento presente sulla spiaggia. Basta, questa misura drastica serve appunto per tutelare un'area naturale fragilissima ferita da un incendio che è avvenuto nel 2025, quindi proprio una cosa, una notizia molto fresca perché è l'anno scorso. Se l'ambiente

azione. A questo punto la domanda che ci dovremmo porre è: ma come si fa, come si può conciliare la salvaguardia di un sistema unico e anche molto fragile, però con la nostra necessità di, per forza di cose, doverci proteggere dai raggi UV? Bene, lo vedremo tra pochissimo. Nel frattempo arriva Sal da Vinci con Per sempre sì.

grandi. Ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

0: Ernia, per te qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:31, quindi insomma stiamo arrivando purtroppo alla fine anche della nostra ultima ora insieme, però come sempre vi dico ragazzi, non ci dobbiamo dispiacere, o se perlomeno qualcuno lo fa non vi preoccupate, perché il nostro, ve lo dico sempre, è un appuntamento quotidiano, io vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, dalle 7:30 fino alle ore 10, per stare insieme, per cominciare al meglio la nostra giornata, la nostra mattinata, per caricarci, per gasarci e poi per affrontare al meglio tutto quello che verrà nel corso della giornata. Ci state scrivendo tantissimi, quindi bravi, continuate così. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono, se volete appunto continuare a scriverci, a mandarci dei messaggi vocali, perché no, così ascoltiamo anche la vostra voce in diretta. E se volete scriverci potete farlo anche tramite i nostri account social, siamo attivissimi anche lì, quindi io vi leggo subitissimo. E proprio attraverso i nostri account social io vi invito anche a seguirci, lì condividiamo tutta la nostra quotidianità in radio, tanti backstage molto divertenti, però vi facciamo partecipi, ecco, della nostra vita in radio. E soprattutto lì potete anche scoprire i prossimi ospiti che saranno qui in trasmissione con noi, e vi facciamo anche vedere i vari contenuti che poi creiamo, realizziamo quando andiamo agli eventi, cosa che abbiamo fatto ad esempio l'ultimo weekend, il weekend che è appena passato di luglio. La nostra collega Rebecca Manganaro è andata sia per Rai Radio Tutta Italiana che per Rai Radio Kids a Roccaraso al Festival degli Gnomi delle Fate, che appunto si è tenuto nel weekend scorso, e sta creando dei contenuti stupendi, quindi andateli a vedere perché stanno proprio uscendo in questo momento. Andiamo a leggere un po' di messaggi che ci sono arrivati relativi all'argomento, la notizia di prima, ovvero di questa spiaggia che appunto ha messo in Sardegna, che ha messo il numero chiuso degli ombrelloni, che sono diciamo riservati principalmente agli over 65, alle famiglie che hanno i bambini più piccoli sotto i 10 anni. E ovviamente l'ambiente così ci ringrazia, ed è molto importante salvaguardare un ecosistema del genere, ma è altrettanto importante anche proteggerci dai raggi UV, perché anche se mettiamo la crema solare più forte 50 più, ovviamente se poi stiamo tutto il giorno sotto al sole sicuramente non ci fa bene, ma non soltanto per bruciature, scottature, ma proprio per colpi di calore o anche disidratazione. E ci avete risposto, ci avete scritto cosa ne pensate voi, quale potrebbe essere, ecco, il punto di incontro tra la tutela di questi ecosistemi stupendi e ovviamente però anche la nostra salute. Ginevra ci scrive: ciao Chiara, allora secondo me fanno bene, l'uomo non ci tiene a questi ecosistemi e questi posti naturali bellissimi, lasciano sporco e non ci tengono, non hanno rispetto, quindi secondo me hanno fatto bene a mettere questo numero chiuso. Ecco, vedete, Ginevra ha preso una posizione netta, mentre un altro ascoltatore che si chiama Paolo ci ha scritto: ciao Chiara, buongiorno, ti ascolto sempre. Ma grazie Paolo, grazie mille. Poi per la notizia di prima di questo posto in Sardegna, esatto, dove avrebbero messo questo numero chiuso per gli ombrelloni, secondo me è sbagliato, non si può trovare in via di mezzo, giusto Paolo? Secondo me si dovrebbe trovare, sarebbe anche insomma il caso, proprio per avere un punto di incontro, no? Sia per la tutela di questi paesaggi stupendi, questi paesaggi poi naturali bellissimi, ma anche la nostra salute, perché comunque non ci fa bene. Mi raccomando, questo ve lo dico sempre, mettete la crema solare quando state al sole, quando vi esponete, mi raccomando. Continuate a scriverci su questo argomento, così ci continuiamo a confrontare, anche perché ci state dando tanti spunti di riflessione interessanti. Noi andiamo un attimo avanti con l'argomento centrale di oggi, ossia l'estate, e ovviamente d'estate penso che un po' tutti abbiate bandito i fornelli o il forno, o perlomeno io sì. Io penso che ricomincerò ad utilizzare la cucina verso settembre inoltrato, non so voi. E infatti vi do questa chicca, perché esiste un piatto con pochissime calorie, zero fornelli, che sazia a lungo, idrata e addirittura fa anche bene alla nostra pelle. Siete curiosi? Allora ve lo spoilerò tra pochissimo, nel frattempo arrivano qui Olly con questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te.
0: 334 60 45 640, così non potete dire

Tutto qui, Gazzelle, su Rai Radio, tutta italiana, sono le 9:58, quindi proprio siamo alle battute finali purtroppo, però vabbè ragazzi non vi preoccupate perché domani torneremo in diretta sempre qui solo su Rai Radio, tutta italiana e sempre solo per voi, cioè gli ascoltatori poi sono la parte più importante della nostra radio e ve lo diciamo sempre. Allora, ci sono arrivati qualche messaggio relativi sempre alla domanda di prima, se siete più team in estate di piatti freddi pronti, last minute, velocissimi, in 5 secondi fate tutto, oppure non rinunciate ai fornelli nemmeno con 40 gradi. E ci avete risposto, Giusy ci scrive: ciao Chiara, assolutamente, con questo caldo non mi va di accendere i fornelli nemmeno sotto tortura. Giusy, io sono proprio del tuo team, hai ragione. Sempre team piatti freschi e soprattutto veloci da preparare, ma certo, ma soprattutto la voglia, no? Adesso io vi chiedo, con già io non ce l'ho a prescindere di cucinare, cioè proprio non è che sono molto propensa a cucinare. Poi d'estate con questo caldo, con quest'afa, ma proprio la voglia, ma dove la trovate? Cioè fatemi sapere, perché magari qua si sblocca la situazione. Oppure Federico ci scrive: ciao Chiara, proverò molto volentieri questo piatto che ci hai consigliato, il carpaccio con il melone, sono curiosa perché d'estate non cucino niente, tutto già pronto come insalate o frutta fresca. Hai ragione Federico, provalo perché io l'ho già fatto e devo dire che è molto saziante questo piatto, questo carpaccio col melone. Carmela infine ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, ti ascolto tutte le mattine, ma purtroppo io sono Jim che cucino anche con 40 gradi fornelli. Bene, e vabbè, vedi, le differenze sono belle per questo. Dobbiamo fare assolutamente una cosa perché temo che sia giunta l'ora. La nostra sigla che indica che il nostro tempo per oggi è terminato, però non vi preoccupate perché, come diciamo sempre, il nostro è un appuntamento quotidiano, vi aspetto tutte le mattine, tutte da lunedì al venerdì, sempre qui e solo su Rai Radio tutta italiana dalle 7:30 fino alle ore 10. Queste sono le nostre 2 ore e mezza che ci prendiamo per cominciare al meglio la giornata, per affrontarla con una carica e con un ottimismo proprio gasante. Io almeno cerco di trasmettere tutta l'energia positiva possibile e immaginabile. Domani qui in studio avremo anche un ospite che tra poco vi sveleremo sui nostri account social, quindi mi raccomando, rimanete attivi sui nostri social, ma soprattutto rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze di Rai Radio tutta italiano. Ciao ragazzi, grazie infinite per i vostri messaggi e per seguirci sempre. Noi ci risentiamo domani mattina. Buon martedì, ciao.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me? Eh sì, sarà sempre così.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la super classifica, in questo caso non show, ma insomma poco ci manca di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero con le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e in questo caso anche da dalla nostra radio. Allora, noi partiamo sempre dai dischi caldi ed anche con una considerazione molto forte, perché i dischi caldi prevedono dalla 20ª posizione all'11ª posizione, ma diamo sempre un'occhiata anche dalla 25ª in su, perché effettivamente vediamo quelle canzoni che insomma girano molto nella classifica anche con grandissimi sbalzi. Ad esempio, partiamo proprio dalla 25ª posizione, crolla la canzone di J-Ax e IPAO, perché anche no, che considerate solo 3 settimane fa era la prima posizione di tutta la classifica, non di dei dischi caldi, proprio della top 10, e quindi nel giro di 3-4 settimane è scesa in 25ª posizione, comunque ancora in altissima rotazione anche come video, è sicuramente una delle canzoni che rappresenta quest'estate. Stabile in 24ª posizione l'ultima canzone di Giulia e Biagio Antonacci, 23ª posizione scende invece America Inc, la cover che Gianna Nannini ha prodotto con Marrakesh, ma per un album che in realtà poi uscirà a settembre. 22ª posizione il nuovo singolo di Blanco, pubblicato il 10 luglio, in realtà scende già tantissimo, è Los Angeles. 21ª posizione La testa gira, Fred De Palma, Nitta e Mischilla, anche questa è una canzone ovviamente molto quotata dell'estate, ma nelle ultime settimane insomma gira intorno alla 20ª posizione, però considerate che è stata pubblicata il 27 marzo, quindi tante settimane fa. E allora arriviamo alla prima posizione che ascoltiamo in questa classifica dei dischi caldi, ovvero Dito nella piaga con Businessman.

Allora, in salita in questa classifica dei dischi caldi dell'ultima settimana di luglio, quindi siamo ben oltre il giro di boa, tra un mesetto tireremo insomma le somme per eleggere la canzone proprio regina dell'estate 2026, 19ª posizione, Baby K con Tuca Macarena.

risale, rientra nei dischi caldi questa settimana in 18ª posizione Madame con Mama non mama, sicuramente non una canzone prettamente estiva, ma una insomma delle canzoni sempre più estrosi, forse da capire anche un po' di più, quella di Madame, e quindi noi la riascoltiamo. 18ª posizione dei dischi caldi nella classifica Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Mama non mama.

che se in discesa è ancora nelle prime 20 posizioni delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, una canzone pubblicata, insomma, non recentemente, il 1° maggio, Maledetto me, e lui è Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece è direi in questo caso per Gabri Ponte con Jovanotti e questa canzone è DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

13ª posizione sale invece il trio veramente creato proprio per l'estate, per il titolo, per il tipo di incontro, copertina, video, insomma un po' tutto creato veramente ad hoc, una canzone pubblicata il 3 luglio e quindi 15ª posizione in salita troviamo La Costiera Amalfitana di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

sicuramente il suo anno e tanto, tanto ancora ci aspettiamo da Saif, una canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste, resiste bene anche se è in discesa, in 14ª posizione. Buona domenica.

0: la domenica.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Tredicesima posizione invece abbiamo una new entry. Devo dire che questo artista non ha assolutamente pensato a una canzone per l'estate, quindi non si parla di tormentoni, ma si parla proprio del messaggio che in qualche modo voleva lanciare con questa canzone Achille Lauro, e quindi entra in tredicesima posizione, una posizione abbastanza buona, anche se lui è abituato ad altro, ma questo gli fa onore perché evidentemente era un'esigenza artistica più che numerica, e ovviamente i numeri non gli mancano in tutti i sensi, e quindi ottima tredicesima posizione come new entry per Achille Lauro con La città degli angeli.

netta la classifica dei dischi caldi, in realtà abbiamo proprio una situazione stazionaria rispetto alla scorsa settimana. Allora, iniziamo dalla 12ª posizione, c'è sempre Irama con Cabana, una canzone pubblicata il 15 maggio, e quindi si attestano proprio un po' a metà della classifica, delle classifiche che si va delineando proprio per questa estate 2020.

0: ci siamo, questa è la vetta di questa settimana per la classifica dei dischi caldi, in undicesima posizione, sta finendo il tour europeo ma arriverà in Italia per iniziare invece il Summer Tour, che poi sfocerà nelle due appuntamenti di Circo Massimo. Parlo di Jovanotti con Alfa e la canzone è Buon Vento, con la quale chiudiamo questa classifica dei dischi non caldi, anzi caldissimi tra qualche giorno. Rinfrescatevi in queste ore perché poi ci sarà la quarta ondata di caldo e noi insomma cercheremo un po' di buon vento insieme a Jovanotti e Alfa. Ovviamente tra pochissimo, sempre appuntamento qui su Rai Radio Sud Italiana, invece per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, e non poteva mancare ovviamente Rai Radio Tutta Italiana. Un bacio da Maria Cristina Zoppa.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Sat,
2: Radio
3: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Orario. Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 28 luglio. Avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
5: Ed eccoci qui, quindi siamo tornati alla classifica della Top Week di questa settimana, ultima settimana di luglio, a cavallo tra luglio ed agosto, e quindi ben oltre il giro di boa, molto importante perché stiamo delineando quella che è la musica dell'estate 2026. Partiamo dalla decima posizione, abbiamo Anna Pepe con un brano pubblicato a metà giugno, il 19 giugno, White Girl Wasted, ma vedrete che ci saranno grandi sorprese anche per questa Top 10.

una posizione in leggera discesa, una accoppiata che è piaciuta moltissimo, anche perché hanno osato, e questo sta veramente rappresentando un motivo di pregio in quest'estate. Cioè ci sono delle prove fatte tra artisti, delle accoppiate che stanno andando molto bene, questa è una di quelle. Ovviamente c'è Emma con Fabri Fibra con Antidroga in nona posizione.

all'ottava posizione invece per Francesco Gabbani, una copertina molto colorata, molto anni 70, molto sax, molto anche celentano, insomma una canzone sì che rappresenta un po' l'estate, ma in realtà come sempre c'è dell'ironia, si parla anche di attualità, insomma Gabbani veramente riesce a mischiare anche suoni molto pop, molto allegri, con temi sempre molto importanti, quindi onore a lui che torna a crescere questa settimana e quindi sale in ottava posizione Summer Funk con Francesco Gabbani.

stabile invece settima posizione, si gode insomma questo successo Gaia con una canzone che la rappresenta moltissimo, quindi è tornata ad interpretare veramente suoni che sono decisamente nelle sue corde. E quindi in settima posizione abbiamo una canzone ormai pubblicata diverso tempo fa per il 1° maggio, Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione invece una nostra carissima amica, almeno a livello musicale e di esperienza, insomma ne abbiamo fatte veramente tantissime insieme ed è stata anche un'esperienza in questo caso purtroppo brutta quella che l'ha coinvolta questa settimana durante un live, è caduta da un palco e quindi ne avrà per una quarantina di giorni, ormai ne sono passati, è passato già qualche giorno, quindi tornerà in tour a metà agosto, Noemi, le facciamo veramente, le mandiamo un abbraccio caldissimo e insomma pieno di nostro affetto, amore ed energia, ma insomma Noemi vive da sempre sul palco ed è vero che si spinge molto, io me la ricordo anche a Teatro Petruzzelli di Bari proprio sul proscenio proprio per avere questo contatto con il pubblico, in questo caso purtroppo è andata male ma sta andando benissimo nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio ma anche insomma molto apprezzata dal pubblico. Tu cosa fai questa sera?

In quinta posizione, in leggera discesa, invece abbiamo un artista che praticamente dal Festival di Sanremo ha sempre bazzicato la top 10, soprattutto anche nelle prime posizioni della top 10, prima con Ossessione, adesso invece è quinto in classifica con Flamenco Paranoia, il nostro Samurai J.

posizione invece nella zona quasi calda appunto della classifica delle top 10. Vi ho sempre detto che è la canzone che più mi ha colpito quest'estate, che adoro perché non è una canzone, non è un tormentone estivo, non è una canzone creata ad hoc, anche con tutti i pregi che hanno le canzoni create ad hoc. Io le amo moltissimo le canzoni estive, ma questa è una canzone d'amore da amare, direi io, perché ci sono due voci importanti come quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, perché c'è anche

devo dire che in questo abbraccio è stato condiviso idealmente da moltissimi di noi, quindi per me è sempre una gioia farvi ascoltare Canto d'Amore, poi quando è in salita e arriva fino alla quarta posizione ancora di più. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E andiamo quindi sul podio di questa top ten la Top Week con Maria Cristina Zoppa su Rai Radio Tutta Italiana. Terza posizione in salita, e insomma conquista tante posizioni, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione sono leggermente in discesa, ma devo dire che da inizio stagione hanno sempre occupato il podio della top 10, quindi non si smentiscono mai. Io li conosco da tanti anni e hanno un'energia e una simpatia che è travolgente, insomma, ad incontrarli anche sul palco, e questo traspare, questa sincerità traspare, il pubblico insomma non li molla quando pubblicano una canzone del genere. Quindi Sorry, Scusa, Lo Siento è in seconda posizione anche questa settimana con i Pinguini Tattici Nucleari.

passiamo alla prima posizione della top 10 di questa settimana. Vi dicevo che insomma con questa classifica di fine luglio, primi di agosto, si va delineando un po' quella che è la classifica poi finale, la canzone poi anche regina di quest'estate. Al di là della canzone, se c'è un'artista regina di quest'estate, è stata in questo caso incoronata con un po' d'anticipo dal Messaggero dal mio amico Mattia Marzi, è sicuramente Serena Brancale, perché dopo il successo dell'anno scorso ha fatto un Sanremo molto coraggioso, ha pubblicato un album anche non sulla scia del successo dell'anno scorso, ma che voleva da tempo, che si chiama Sacro, e si è spinta poi quest'estate in progetti che raccontano un po' i suoni del Mediterraneo, ma che ci fanno anche molto divertire, come al mio paese, e come questo, come Partenope insieme a Merk e Cremont e The Colors, che conquista finalmente la vetta della classifica delle top 10. E quindi per il momento diciamo che a un mese dalla fine più o meno di quest'estate, quando poi ci saranno tutti i premi legati alle canzoni estive, si candida ad essere la regina dell'estate Serena Brancale, poi tutto può ancora succedere, e poi vedremo se questa canzone sarà la canzone regina, ma insomma lei questo titolo già ce l'ha in pectore. Quindi chiudiamo questa top 10 questa settimana della Top Week con Partenope, Merk e Cremont, Serena Brancale e The Colors. Un bacio da Maria Cristina Zoppa, godetevi queste ultime ore di freschetto, non so se è arrivato il fresco da voi qui, insomma più o meno, perché poi la prossima settimana ci sarà una classifica non calda, caldissima, e noi forse, con aria condizionata permettendo, saremo qui a raccontarvela. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

0: Zampaglione Califano. Non escludo il ritorno. Dirige il maestro Adriano Pennino. Canta Franco Califano.
1: Sai che io la notte non dormo. E ho voluto

ma non ho mai voluto telefonarvi. Mi rendo conto, puoi credere, che non ha senso, tanto non c'è niente di logico nell'esistenza. E mentre parli, la tua voce mi fa ricordare quando eravamo giovani e la vita era leggera. Facevo tanti chilometri per vederti la sera.

0: sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: meteorali.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 28 luglio. Avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon! Campana! Ok! Baciare! Capelli!

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

in una città. Guarda bene come c'è.

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca. Il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salem, ma...
0: No, il fatto

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Summer Compilation. In estate la musica esplode e diventa tormentone. Ci sono infatti canzoni che finiscono per accompagnarti per tutta la stagione, da quando sei ancora in città, sognando semmai le vacanze, fino alla partenza, continuando poi a farti da colonna sonora nei momenti di relax e di svago. A fare di una canzone un tormentone di solito è il ritmo, il ritornello, e proprio non ce la fai a non cantarla o fischiettarla. Negli anni ce ne sono state tante di canzoni, alcune delle quali entrate di diritto nella storia della musica italiana. Ricordiamo quindi tutti i tormentoni più belli della musica italiana nell'estate di Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Orario. Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 28 luglio. Avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di Ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

tutta italiana. Prima di noi mica c'era musica, prima di noi ogni volta l'ultima.

mai. Pane e carità, è un posto per dormire, non ce l'ha.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Lo senti qua? Che la sento un cazzo.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito. Se smettessi di fumare, sa

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

male, un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la super classifica, in questo caso non show, ma insomma poco ci manca di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero con le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e in questo caso anche da dalla nostra radio. Allora, noi partiamo sempre dai dischi caldi ed anche con una considerazione molto forte, perché i dischi caldi prevedono dalla 20ª posizione all'11ª posizione, ma diamo sempre un'occhiata anche dalla 25ª in su, perché effettivamente vediamo quelle canzoni che insomma girano molto nella classifica anche con grandissimi sbalzi. Ad esempio, partiamo proprio dalla 25ª posizione, crolla la canzone di J-Ax e IPAO, perché anche no, che considerate solo 3 settimane fa era la prima posizione di tutta la classifica, non di dei dischi caldi, proprio della top 10, e quindi nel giro di 3-4 settimane è scesa il 25ª posizione, comunque ancora in altissima rotazione anche come video, è sicuramente una delle canzoni che rappresenta quest'estate. Stabile in 24ª posizione l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, 23ª posizione scende invece America Inc, la cover che Gianna Nannini ha prodotto con Marrakesh, ma per un album che in realtà poi uscirà a settembre. 22ª posizione il nuovo singolo di Blanco, pubblicato il 10 luglio, in realtà scende già tantissimo, è Los Angeles. 21ª posizione La testa gira, Fred De Palma, Nitta e Mischilla, anche questa è una canzone ovviamente molto godata dell'estate, ma nelle ultime settimane insomma gira intorno alla 20ª posizione, però considerate che è stata pubblicata il 27 marzo, quindi tante settimane fa. E allora arriviamo alla prima posizione che ascoltiamo in questa classifica dei dischi caldi, ovvero Dito nella piaga con Businessman.

Allora, in salita in questa classifica dei dischi caldi dell'ultima settimana di luglio, quindi siamo ben oltre il giro di boa, tra un mesetto tireremo insomma le somme per eleggere la canzone proprio regina dell'estate 2026, 19ª posizione, Baby K con Tuca Macarena.

risale, rientra nei dischi caldi questa settimana in 18ª posizione Madame con Mama non mama, sicuramente non una canzone prettamente estiva, ma una insomma delle canzoni sempre più estrosi, forse da capire anche un po' di più quella di Madame, quindi noi la riascoltiamo. 18ª posizione dei dischi caldi nella classifica Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Mama non mama.

anche se in discesa è ancora nelle prime 20 posizioni delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, una canzone pubblicata, insomma, non recentemente, il 1° maggio, Maledetto me, e lui è Fulminacci.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece è direi in questo caso per Gabri Ponte con Jovanotti e questa canzone è DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Quindicesima posizione sale invece il trio veramente creato proprio per l'estate, per il titolo, per il tipo di incontro, copertina, video, insomma un po' tutto creato veramente ad hoc, una canzone pubblicata il 3 luglio e quindi in quindicesima posizione in salita troviamo La costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

è sicuramente il suo anno e tanto, tanto ancora ci aspettiamo da Saif, una canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste, resiste bene anche se è in discesa, in 14ª posizione. Buona domenica.

0: buona domenica.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Tredicesima posizione invece abbiamo una new entry. Devo dire che questo artista non ha assolutamente pensato a una canzone per l'estate, quindi non si parla di tormentoni, ma si parla proprio del messaggio che in qualche modo voleva lanciare con questa canzone Achille Lauro, e quindi entra in tredicesima posizione, una posizione abbastanza buona, anche se lui è abituato ad altro, ma questo gli fa onore perché evidentemente era un'esigenza artistica più che numerica, e ovviamente i numeri non gli mancano in tutti i sensi, e quindi ottima tredicesima posizione come new entry per Achille Lauro con La città degli angeli.

E in vetta alla classifica dei dischi caldi, in realtà abbiamo proprio una situazione stazionaria rispetto alla scorsa settimana. Allora, iniziamo dalla 12ª posizione, c'è sempre Irama con Cabana, una canzone pubblicata il 15 maggio, e quindi si attestano proprio un po' a metà della classifica, delle classifiche che si va delineando proprio per questa estate 2020.

ci siamo, questa è la vetta di questa settimana per la classifica dei dischi caldi in undicesima posizione. Sta finendo il tour europeo, ma arriverà in Italia per iniziare invece il Summer Tour, che poi sfocerà nelle due appuntamenti di Circo Massimo. Parlo di Jovanotti con Alfa e la canzone è Buon Vento, con la quale chiudiamo questa classifica dei dischi non caldi, anzi caldissimi tra qualche giorno. Rinfrescatevi in queste ore, perché poi ci sarà la quarta ondata di caldo e noi insomma cercheremo un po' di buon vento insieme a Jovanotti e Alfa, ovviamente tra pochissimo, sempre appuntamento qui su Rai Radio Tutta Italiana, invece per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, e non poteva mancare ovviamente Rai Radio Tutta Italiana.

0: Un bacio da Maria Cristina Zoppa.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come le

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: meteorali.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 28 luglio. Avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di Ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ed eccoci qui, quindi siamo tornati alla classifica della Top Week di questa settimana, ultima settimana di luglio, a cavallo tra luglio ed agosto, e quindi ben oltre il giro di boa, molto importante perché stiamo delineando quella che è la musica dell'estate 2026. Partiamo dalla decima posizione, abbiamo Anna Pepe con un brano pubblicato a metà giugno, il 19 giugno, White Girl Wasted, ma vedrete che ci saranno grandi sorprese anche per questa Top 10.

una posizione in leggera discesa, una accoppiata che è piaciuta moltissimo, anche perché hanno osato, e questo sta veramente rappresentando un motivo di pregio in quest'estate. Cioè ci sono delle prove fatte tra artisti, delle accoppiate che stanno andando molto bene, e questa è una di quelle. Ovviamente c'è Emma con Fabri Fibra con Antidroga in nona posizione.

quarta posizione invece per Francesco Gabbani, una copertina molto colorata, molto anni 70, molto sax, molto anche celentano, insomma una canzone sì che rappresenta un po' l'estate, ma in realtà come sempre c'è dell'ironia, si parla anche di attualità, insomma Gabbani veramente riesce a mischiare anche suoni molto pop, molto allegri, con temi sempre molto importanti, quindi onore a lui che torna a crescere questa settimana e quindi sale in ottava posizione Summer Funk con Francesco Gabbani.

stabile invece settima posizione, si gode insomma questo successo Gaia con una canzone che la rappresenta moltissimo, quindi è tornata ad interpretare veramente suoni che sono decisamente nelle sue corde. E quindi in settima posizione abbiamo una canzone ormai pubblicata diverso tempo fa per il 1° maggio, Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione invece una nostra carissima amica, almeno a livello musicale e di esperienza, insomma ne abbiamo fatte veramente tantissime insieme ed è stata anche un'esperienza in questo caso purtroppo brutta quella che l'ha coinvolta questa settimana durante un live, è caduta da un palco e quindi ne avrà per una quarantina di giorni, ormai ne sono passati, è passato già qualche giorno, quindi tornerà in tour a metà agosto, Noemi, le facciamo veramente, le mandiamo un abbraccio caldissimo e insomma pieno di nostro affetto, amore ed energia, ma insomma Noemi vive da sempre sul palco ed è vero che si spinge molto, io me la ricordo anche a Teatro Petuzzelli di Bari proprio sul proscenio proprio per avere questo contatto con il pubblico, in questo caso purtroppo è andata male, ma sta andando benissimo nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma anche insomma molto apprezzata dal pubblico. Tu cosa fai questa sera? Stare con

quinta posizione, in leggera discesa, invece abbiamo un artista che praticamente dal Festival di Sanremo ha sempre bazzicato la top 10, soprattutto anche nelle prime posizioni della top 10, prima con Ossessione, adesso invece è quinto in classifica con Flamenco Paranoia, il nostro Samurai J.

quarta posizione invece, nella zona quasi calda appunto della classifica delle top ten, vi ho sempre detto che è la canzone che più mi ha colpito quest'estate, che adoro perché non è una canzone, non è un tormentone estivo, non è una canzone creata ad hoc, anche con tutti i pregi che hanno le canzoni create ad hoc, io le amo moltissimo le canzoni estive, ma questa è una canzone d'amore da amare, direi io, perché ci sono due voci importanti come quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, perché c'è anche un significato, un'amicizia, un rapporto molto stretto che è venuto fuori anche questa settimana quando Marco Mengoni ha raggiunto Angelina Mango sul palco durante il suo tour, insomma si sono molto emozionati, si sono abbracciati e devo dire che in questo abbraccio è stato condiviso idealmente da moltissimi di noi, quindi per me è sempre una gioia farvi ascoltare Canto d'amore e poi quando è in salita e arriva fino alla quarta posizione ancora di più Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E andiamo quindi sul podio di questa top week con Maria Cristina Zoppa su Rai Radio Tutta Italiana, terza posizione in salita e insomma conquista tante posizioni, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione sono leggermente in discesa, ma devo dire che da inizio stagione hanno sempre occupato il podio della top 10, quindi non si smentiscono mai. Io li conosco da tanti anni e hanno un'energia e una simpatia che è travolgente, insomma, ad incontrarli anche sul palco, e questo traspare, questa sincerità traspare, il pubblico insomma non li molla quando pubblicano una canzone del genere. Quindi Sorry, Scusa, Lo Siento è in seconda posizione anche questa settimana con I Pinguini Tattici Nucleari.

E siamo alla prima posizione della top 10 di questa settimana. Vi dicevo che insomma con questa classifica di fine luglio, primi di agosto, si va delineando un po' quella che è la classifica poi finale, la canzone poi anche regina di quest'estate. Al di là della canzone, se c'è un'artista regina di quest'estate, è stata in questo caso incoronata con un po' d'anticipo dal Messaggero dal mio amico Mattia Marzi, è sicuramente Serena Brancale, perché dopo il successo dell'anno scorso ha fatto un Sanremo molto coraggioso, ha pubblicato un album anche non sulla scia del successo dell'anno scorso, ma che voleva da tempo, che si chiama Sacro, e si è spinta poi quest'estate in progetti che raccontano un po' i suoni del Mediterraneo, ma che ci fanno anche molto divertire come al mio paese, e come questo, come Partenope insieme a Merkel Cremont e The Colors, che conquista finalmente la vetta della classifica delle top 10. E quindi per il momento diciamo che a un mese dalla fine più o meno di quest'estate, quando poi ci saranno tutti i premi legati alle canzoni estive, si candida ad essere la regina dell'estate Serena Brancale, poi tutto può ancora succedere, e poi vedremo se questa canzone sarà la canzone regina, ma insomma lei questo titolo già ce l'ha in pectore. Quindi chiudiamo questa top 10 di questa settimana della Top Week con Partenope, Merkel Cremont, Serena Brancale e The Colors. Un bacio da Maria Cristina Zoppa, godetevi queste ultime ore di freschetto, non so se è arrivato il fresco da voi qui insomma più o meno, perché poi la prossima settimana ci sarà una classifica non calda, caldissima, e noi forse, con aria condizionata permettendo, saremo qui a raccontarvela. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

canterò per te l'ultima canzone.

strano, sai perché? Stavo pensando a te.

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il mondo.

tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti.

io ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò. E dentro quegli sguardi mi ricorderò di nuovo.

Eccoci qui, Summer Compilation. Con l'estate arriva il caldo, il sole, si ripete lo stesso scenario con quella canzone che ti entra in testa e non esce più, quei motivetti che non puoi fare a meno di canticchiare anche se non conosci bene le parole o che sono completamente distanti dai tuoi gusti musicali. Ovviamente parliamo del tormentone estivo che riesce a farti cantare, ballare, scatenare da giugno a settembre, quella canzone che ascolteremo

La Playa de Righeira, Tre parole di Valerio Rossi, Estate di Negramare, fino ad Andiamo a comandare di Rovazzi. Su Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16, li riascolteremo tutti. Buone vacanze, tutte italiane.

come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No! Bovino della Gallura? No! Ma che cosa sarà mai questa rubina qua?

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto,

faccia, in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta, con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca.

ma non sarà la fine. E come ogni volta da aspettare, fare mille file con il tuo numero in mano e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo ogni volta allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti

alle mie paranoie e da mille altri errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quante ne vorrei fare, ma poi rimango fermo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la super classifica, in questo caso non show, ma insomma poco ci manca di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero con le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e in questo caso anche da dalla nostra radio. Allora, noi partiamo sempre dai dischi caldi ed anche con una considerazione molto forte, perché i dischi caldi prevedono dalla 20ª posizione all'11ª posizione, ma diamo sempre un'occhiata anche dalla 25ª in su, perché effettivamente vediamo quelle canzoni che insomma girano molto nella classifica anche con grandissimi sbalzi. Ad esempio, partiamo proprio dalla 25ª posizione, crolla la canzone di J-Ax e IPAO Perché Anche No, che considerate solo 3 settimane fa era la prima posizione di tutta la classifica, non di uno dei dischi caldi, proprio della top 10, e quindi nel giro di 3-4 settimane è scesa il 25 posizione, comunque ancora in altissima rotazione anche come video, è sicuramente una delle canzoni che rappresenta quest'estate. Stabile in 24ª posizione l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, 23ª posizione scende invece America Inc, la cover che Gianna Nannini ha prodotto con Marrakesh, ma per un album che in realtà poi uscirà a settembre. 22ª posizione il nuovo singolo di Blanco, pubblicato il 10 luglio, in realtà scende già tantissimo, è Los Angeles. 21ª posizione La Testa Gira, Fred De Palma, Nitta e Mischilla, anche questa è una canzone ovviamente molto godata dell'estate, ma nelle ultime settimane insomma gira intorno alla 20ª posizione, però considerate che è stata pubblicata il 27 marzo, quindi tante settimane fa. E allora arriviamo alla prima posizione che ascoltiamo in questa classifica dei dischi caldi, ovvero Dito nella Piaga con Businessman.

Allora, in salita in questa classifica dei dischi caldi dell'ultima settimana di luglio, quindi siamo ben oltre il giro di boa, tra un mesetto tireremo insomma le somme per eleggere la canzone proprio regina dell'estate 2026, 19ª posizione Baby K con Tuca Macarena.

risale, rientra nei dischi caldi questa settimana in 18ª posizione Madame con Mama non mama, sicuramente non una canzone prettamente estiva, ma una insomma delle canzoni sempre più estrosi, forse da capire anche un po' di più, quella di Madame. Quindi noi la riascoltiamo, 18ª posizione dei dischi caldi nella classifica Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Mama non mama.

che se in discesa è ancora nelle prime 20 posizioni delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, una canzone pubblicata, insomma, non recentemente, il 1° maggio, Maledetto me, e lui è Fulminacci.

0: me.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Sedicesima posizione invece è sto, direi in questo caso, per Gabri Ponte con Jovanotti e questa canzone è DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

13ª posizione sale invece il trio veramente creato proprio per l'estate, per il titolo, per il tipo di incontro, copertina, video, insomma un po' tutto creato veramente ad hoc. Una canzone pubblicata il 3 luglio e quindi 15ª posizione in salita troviamo La costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

è sicuramente il suo anno e tanto, tanto ancora ci aspettiamo da Saif, una canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste, resiste bene anche se è in discesa, in 14ª posizione. Buona domenica.

0: la domenica.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Tredicesima posizione invece abbiamo una new entry. Devo dire che questo artista non ha assolutamente pensato a una canzone per l'estate, quindi non si parla di tormentoni, ma si parla proprio del messaggio che in qualche modo voleva lanciare con questa canzone Achille Lauro, e quindi entra in tredicesima posizione, una posizione abbastanza buona, anche se lui è abituato ad altro, ma questo gli fa onore perché evidentemente era un'esigenza artistica più che numerica, e ovviamente i numeri non gli mancano in tutti i sensi, e quindi ottima tredicesima posizione come new entry per Achille Lauro con La città degli angeli.

E in vetta alla classifica dei dischi caldi, in realtà abbiamo proprio una situazione stazionaria rispetto alla scorsa settimana. Allora, iniziamo dalla 12ª posizione, c'è sempre Irama con Cabana, una canzone pubblicata il 15 maggio, e quindi si attestano proprio un po' a metà della classifica, delle classifiche che si va delineando proprio per questa estate 2023.

0: ci siamo, questa è la vetta di questa settimana per la classifica dei dischi caldi. In undicesima posizione sta finendo il tour europeo, ma arriverà in Italia per iniziare invece il Summer Tour, che poi sfocerà nelle due appuntamenti di Circo Massimo. Parlo di Jovanotti con Alfa e la canzone è Buon Vento, con la quale chiudiamo questa classifica dei dischi non caldi, anzi caldissimi tra qualche giorno. Rinfrescatevi in queste ore, perché poi ci sarà la quarta ondata di caldo e noi insomma cercheremo un po' di buon vento insieme a Jovanotti e Alfa. Ovviamente tra pochissimo, sempre appuntamento qui su Rai Radio Sud Italiana, invece per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, e non poteva mancare ovviamente Rai Radio Tutta Italiana. Un bacio da Maria Cristina Zoppa.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ed eccoci qui, quindi siamo tornati alla classifica della Top Week di questa settimana, ultima settimana di luglio, a cavallo tra luglio ed agosto, e quindi ben oltre il giro di boa, molto importante perché stiamo delineando quella che è la musica dell'estate 2026. Partiamo dalla decima posizione, abbiamo Anna Pepe con un brano pubblicato a metà giugno, il 19 giugno, White Girl Wasted, ma vedrete che ci saranno grandi sorprese anche per questa Top 10.

una posizione in leggera discesa, una accoppiata che è piaciuta moltissimo, anche perché hanno osato, e questo sta veramente rappresentando un motivo di pregio in quest'estate. Cioè ci sono delle prove fatte tra artisti, delle accoppiate che stanno andando molto bene, questa è una di quelle. Ovviamente c'è Emma con Fabri Fibra con Antidroga in nona posizione.

ottava posizione invece per Francesco Gabbani, una copertina molto colorata, molto anni 70, molto sax, molto anche celentano, insomma una canzone sì che rappresenta un po' l'estate, ma in realtà come sempre c'è dell'ironia, si parla anche di attualità, insomma Gabbani veramente riesce a mischiare anche suoni molto pop, molto allegri, con temi sempre molto importanti, quindi onore a lui che torna a crescere questa settimana e quindi sale in ottava posizione Summer Funk con Francesco Gabbani.

stabile invece settima posizione, si gode insomma questo successo Gaia con una canzone che la rappresenta moltissimo, quindi è tornata ad interpretare veramente suoni che sono decisamente nelle sue corde. E quindi in settima posizione abbiamo una canzone ormai pubblicata diverso tempo fa per il 1° maggio, Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione invece una nostra carissima amica, almeno a livello musicale e di esperienza, insomma ne abbiamo fatte veramente tantissime insieme ed è stata anche un'esperienza in questo caso purtroppo brutta quella che l'ha coinvolta questa settimana durante un live, è caduta da un palco e quindi ne avrà per una quarantina di giorni, ormai ne sono passati, è passato già qualche giorno, quindi tornerà in tour a metà agosto, Noemi, le facciamo veramente, le mandiamo un abbraccio caldissimo e insomma pieno di nostro affetto, amore ed energia, ma insomma Noemi vive da sempre sul palco ed è vero che si spinge molto, io me la ricordo anche a Teatro Petruzzelli di Bari proprio sul proscenio proprio per avere questo contatto con il pubblico, in questo caso purtroppo è andata male, ma sta andando benissimo nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma anche insomma molto apprezzata dal pubblico. Tu cosa fai questa sera?

In quinta posizione, in leggera discesa, invece abbiamo un artista che praticamente dal Festival di Sanremo ha sempre bazzicato la top 10, soprattutto anche nelle prime posizioni della top 10, prima con Ossessione, adesso invece è quinto in classifica con Flamenco Paranoia, il nostro Samurai J.

posizione invece nella zona quasi calda appunto della classifica delle top 10. Vi ho sempre detto che è la canzone che più mi ha colpito quest'estate, che adoro perché non è una canzone, non è un tormentone estivo, non è una canzone creata ad hoc, anche con tutti i pregi che hanno le canzoni create ad hoc. Io le amo moltissimo le canzoni estive, ma questa è una canzone d'amore da amare, direi io, perché ci sono due voci importanti come quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, perché c'è anche un significato, un'amicizia, un rapporto molto stretto che è venuto fuori anche questa settimana quando Marco Mengoni ha raggiunto Angelina Mango sul palco durante il suo tour. Insomma, si sono molto emozionati, si sono abbracciati e devo dire che in questo abbraccio è stato condiviso idealmente da moltissimi di noi, e quindi per me è sempre una gioia farvi ascoltare Canto d'amore. Poi quando è in salita e arriva fino alla quarta posizione, ancora di più Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E andiamo quindi sul podio di questa top ten la Top Week con Maria Cristina Zoppa su Rai Radio Tutta Italiana. Terza posizione in salita, e insomma conquista tante posizioni, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione sono leggermente in discesa, ma devo dire che da inizio stagione hanno sempre occupato il podio della top 10, quindi non si smentiscono mai. Io li conosco da tanti anni, hanno un'energia e una simpatia che è travolgente, insomma, ad incontrarli anche sul palco, e questo traspare, questa sincerità traspare, il pubblico insomma non li molla quando pubblicano una canzone del genere. Quindi Sorry, Scusa, Lo Siento è in seconda posizione anche questa settimana con I Pinguini Tattici Nucleari.

siamo alla prima posizione della top 10 di questa settimana. Vi dicevo che insomma con questa classifica di fine luglio, primi di agosto, si va delineando un po' quella che è la classifica poi finale, la canzone poi anche regina di quest'estate. Al di là della canzone, se c'è un'artista regina di quest'estate, è stata in questo caso incoronata con un po' d'anticipo dal Messaggero dal mio amico Mattia Marzi, è sicuramente Serena Brancale, perché dopo il successo dell'anno scorso ha fatto un Sanremo molto coraggioso, ha pubblicato un album anche non sulla scia del successo dell'anno scorso, ma che voleva da tempo, che si chiama Sacro, e si è spinta poi quest'estate in progetti che raccontano un po' i sogni del Mediterraneo, ma che ci fanno anche molto divertire come al mio paese, e come questo, come Partenope insieme a Merck e Cremont e The Colors, che conquista finalmente la vetta della classifica delle top 10. E quindi per il momento diciamo che a un mese dalla fine più o meno di quest'estate, quando poi ci saranno tutti i premi legati alle canzoni estive, si candida ad essere la regina dell'estate Serena Brancale, poi tutto può ancora succedere, e poi vedremo se questa canzone sarà la canzone regina, ma insomma lei questo titolo già ce l'ha in pectore. Quindi chiudiamo questa top 10 di questa settimana della Top Week con Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Un bacio da Maria Cristina Zoppa, godetevi queste ultime ore di freschetto, non so se è arrivato il fresco da voi qui insomma più o meno, perché poi la prossima settimana ci sarà una classifica non calda, caldissima, e noi forse, con aria condizionata permettendo, saremo qui a raccontarvela. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo a niente. Di niente.

ti è sbagliato.

0: Roma.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate di quell'anno e naturalmente i fatti principali. Oggi il 2002. Il primo gennaio del 2002, nei 12 paesi facenti parte dell'Unione Economica e Monetaria, entra in circolazione l'euro. Altri avvenimenti: era il 19 marzo, a Bologna veniva assassinato dalle nuove Brigate Rosse l'economista e consulente del Ministero del Lavoro Marco Biagi. Il 3 maggio l'euro diventa la valuta ufficiale dei paesi dell'Unione Monetaria Europea. Il 16 giugno Padre Pio da Pietralcina viene proclamato santo. Nel calendario liturgico se ne fa memoria il 23 settembre. Il 31 ottobre dello stesso anno a San Giuliano di Puglia un terremoto dell'ottavo grado della scala Mercalli causa il crollo di una scuola. Tra i film usciti nel 2002 ricordiamo Harry Potter e la Camera dei Segreti, Il Signore degli Anelli, Le Due Torri e anche Spider-Man, Star Wars, il secondo episodio. Ci lasciavano nel 2002 Carmelo Bene, il 16 marzo, il 12 aprile moriva anche Alex Baroni, il cantante. Sanremo, nel 2002, lo vincevano i Mattia Bazar con Messaggio d'amore, al secondo posto Alexia, Dimmi come, e al terzo posto è per Gino Paoli, che tornava a Sanremo con Un altro amore.

I bianchi, i neri, la religione, il pessimismo della ragione, la foto di gruppo, il primo giorno di scuola, libertà di movimento, libertà di parola, le otto principesse, i 700 nani, le armi, gli scudi, i diritti umani, i corvi che gracchiano, rivoluzione! Però